questa notte vestita di lacrime d'argento. È una notte che tutti aspettavano da tanto, e la radio trasmette una musica di quelle.